0: Giovane.
1: Seven o'clock, Sunday evening on 99.3 FM. It's time for Musica Giovane, the weekly one-hour Italian music show. Da Nicola Lavremicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1989 con Vince Sorrenti e tutte canzoni cover, versioni italiane di successi internazionali, come facciamo ogni seconda domenica del mese. Questa sera ascolteremo una canzone dal film Grease e successi di Billy Joel, Robbie Williams, ABBA, Lighthouse Family, John Denver, Janis Joplin, Dionne Warwick, Beatles e Cyndi Lauper. Petula Clark e Neil Sedaka canteranno in italiano. Iniziamo con una canzone di Bob Dylan, cantata in italiano da Adriano Pappalardo. Buon ascolto.

0: Petula Clark cantando in italiano Ciao Ciao, in inglese Downtown del 1965, brano che rimase in classifica per 26 settimane, al numero 1 per 3 settimane. Abbiamo iniziato con Adriano Pappalardo cantando Ai miei figli che dirò, la versione italiana di Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan del 1974. Ecco un successo di Billy Joel.
1: Le 9 di sera di un sabato, già la solita gente viene.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con tutte canzoni cover questa sera, versioni italiane di successi internazionali. Altre due canzoni, la prima Piano Man di Pierangelo Bertoli, riprendendo il successo di Billy Joel del 1973. Questa versione di Pierangelo dal 1985. Con noi adesso c'era Patrizio Buane, Un Angelo, brano tratto dal suo lavoro del 2006, Forever Begins Tonight, la versione italiana di Angels di Robbie Williams del 1998.

lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Ciao amici, avete riconosciuto? Sono per telefono dall'Italia e sono Toto Cutugno, sono al telefono della radio Musica Giovani con l'amico Nicola. Voglio

Son partito dal Brasile. Leone di Lernia, dal suo lavoro del 98, Leone Estate, riprendendo la canzone High di Lighthouse Family del 1998. Con noi c'era anche Vilma Goic dal 1981, Allora prendi e vai, la versione italiana di The Winner Takes It All di ABBA del 1980.

I Camaleonti, dal loro lavoro del 2004, Musica e Memoria, improvvisamente il blu. In inglese, Have You Ever Seen the Rain? Di Creedence Clearwater Revival del 1971. Abbiamo ascoltato anche Paola Turci con Lei Non C'è, dal suo lavoro del 97, Oltre le Nuvole, la versione italiana di No One Is to Blame di Howard Jones del 1986.

Musica giovane con canzoni cover questa seconda domenica del mese. Abbiamo appena ascoltato Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia dal film Grease del 1978, Sere d'estate, Summer Nights, questa versione del 97. Con noi c'era anche Nicola Di Bari, Michele Scommegna dal 1974, Libertà, la versione italiana di Take Me Home, Country Roads di John Denver del 1971.

Neil Sedaka cantando in italiano, tu non lo sai, versione italiana di Breaking Up Is Hard to Do, il suo successo del 1962. Con noi c'era anche Gianna Nannini, dal suo lavoro del 1979, America, Io e Bobby McGee, versione italiana di Me and Bobby McGee di Janis Joplin del 1969.

I Nuovi Angeli con Il Dubbio, versione italiana di Carry That Weight dei Beatles del 1969. Con noi c'era anche Ornella Vanoni, brano tratto dal suo lavoro del 2002, Sogni Proibiti, canzoni di Bacharach, Passa e Vai, in inglese Walk On By di Dionne Warwick del 1964. Concludiamo con Rockslater e la loro versione italiana di Girls Just Wanna Have Fun, successone di Sidney Lauper del 1983.

0: Musica Giovane.
1: The Italian Music Show, Musica Giovane, finishes here for this evening. Thanks for your company. I'll be back next Sunday from 7 p.m. If you would like to re-listen to this or any previous show, then visit musicagiovane.com.au. The link is on the Northside Radio website. Visitate il nostro sito web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per seguire il nostro servizio streaming. Quattro canali di musica italiana 24 ore su 24, incluso un canale per i nostri meno giovani. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto. A risentirci domenica prossima dalle 7, qui su FM 99.3. Buona settimana. Ciao.
2: I'm Jack Thompson, and you're listening to Northside Radio FM 99.3.